motswalle wa Magonte ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

FM ke mole Springs toropo ya lebatu wana e guruleni lesedi FM le fumane a ha bonolo le kubulla 88

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: O mametse dikalaneng, le vele moloi.

0: mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya borona lesedi FM ke molelwa
1: hai hai bale kumametsi 90.3 gross tata ka mosebetsi la penke phombolonyane mane Julia Matsidi di wa itebohela tanko
2: money money kololo money a le surus ka gross tata ntse kinalwena ntwana ya ha re hore nya botlhano shapodas
3: tete we di dumela mokatu dikgobo ke 90.3 ka molutsi fusion school hara 5 kg nda ka go mametse hle o tsontate e masimo ma papa
4: go tsong go tsong da dem balala o mametse ka khula e 8.1 o alta de sokolo ga tsela ga mana nda ya ge ho ga mhlano
5: wala o la mbolo mbolo a ve di muloi go jela ga tsebe ke nkosana ka kanana o kni Ntate we ke tshuta majo ke la se ga mona ke la hlela ga mali ha ku feel location and next ke go ma met 88.9 kanana okne ke be sa ga ga majo pa ari ora ya bhlani
4: e ntate mpololo au thiaka strata au thiaka ke sa pase ka landana ka tlokole antu ku jile ka 89.0 kale go ma volisto tango
0: dikgwa di kala neng le mvololo out ya strata

0: test water. I dumela ngwana mme ke mareka ka mona ka fandire go tswela khumile 88.8 ya tewa ke task water reveni ntate. Ai tsotsi di ka bare tsiamo ha ona le tone le bi papa. Ata ba bata ka mona ka fandire ne ka mo. Ai la pengi mane ba tlebe bukuku. Danko.
1: Le hana mo kwena go mametse ka le khupula 92.9 ke le ka mona ka laptop ba re ke extension 20 a re check mona to fitela hore ke mohlano tanko
2: e thamvololo e thamvololo o tla strata a mametse ke tshe tshe fusi le so thuthuwae di thabaneng hantle ke so di sena se buellwe go jile ka tsebe 89.9 ha re ngore ya mohlano
3: Dikgwa di kala neng le mvololo out ya strata

mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kalenda bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ga borona lesedi FM ke molelo Lesedi FM ke molelwa Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo ho beng di theoha dikalaneng le mvololo out ya strata ho Lesedi

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4kg Spa IQF Chicken Mixed Portions ka R169.99, o boloka 30 randa. Kapa 500g Spa Red kapa Smoked Vienna, ntle le chili le cheese and chicken ka R46.99, o boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May Spa fela, ho na le dipehelo.
2: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete se ntse di tsamaya di a fela, fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City, tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi. Mino ke mantletse tletse, fumana tiketi ya house spa le ticket pro. Ziyakhala mo San City.
3: I am deep, I am at the bar.

metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang eo re tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa ho tlile jwang hore ditono tsa tshwene di be mmala o bolou. Ditshwene ke diphoofolo tse tshwenyang haholo, mme ka nako e nngwe e ka ba diphoofolo tse ka tlosang bodutu ka baka la dinthwanathwana tseo di ratang ho di etsa tse qabolang. Boholo ba diphoofolo tsena bo fumaneha dithabeng. Tse ding di teng ditsheng tsa pokelletso ya diphoofolo, ha tse ding e le tseo batho ba ithuetseng tsona. Jwalo jwalo. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e le.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.

ke lebuile ha ho le thuli tsamaya hantle o ile o phomola ho baneng ya ho tema o ikhathile re tlo boela re tiana hape le wena kwano se ya le moyeng nakong e tlang mo mamedi o fela go le jwalo le ke nang le nane o ke la ditaba ke la imatla fase le tla ho wena harampa ya motsiare empa pele re ke ena o tsoge di hlopisitseng ha re fetele o tsietse mohaladi gore ba lla ditaba tsa ora ya le shumele metso e mmedi.

0: Morumo Lesedi FM ke molelwa
1: ho santse le fela jalo bobedi Lesedi FM ke molelwa tsheletse metsetso ka bora hore na ya boraro ha ro lebo ha holo tsietse moholadi ka ditaba tsa tsa hora bora re tsotibeleng ka hetse ke bona ba ha isa le thuso motaunga o na le tenga tsa mother soul provider ho jwale ke nako ena ke nako ya go nea lwana hore nyane ya botshelela kama fulufulo ana a haisa le refelletse muamedi na ka lebitso ke le mawela topi topi wa FM bana ba subate
2: ke ne refelletse top number 7 mamedi motle dumela o dumela tsalo ke the band of joy tabo mokoni ke la bukaka tseno ke la bobedi kgwele o dumisa masetsa le shomela metsi medi ho lela haufi mo le ntenga dumela tsaka tlhompo e kgolo re kana kolong ya ha o ka ntorong ya ha o lape mo le ntenga re re hey hey hey tella le rona o tlhwara jalo fela ho reng ya botshelela ena ke drive time to come mala ka bela sa FM ka tsa dilelo ho loketsa tsila o latswa loka jeno ibile ke letsa tsila manese re tla bua ka yona hana kwentsetsa ma fela o tshwere top number 7 re felletse ka jeno e bongane tafulenga di papori
3: ke le bile ho holo bana beso ma medi wa sebeletso ya lesedi jola ka sa hlalo sitse ngwana mme ke teng tafulenga di papori ku shebetse tsona me re tla ke re shebe mo futenye fa palenya di papori hore ke di fentsa bohlokwa tse hore tla buang ka tsona he le tso lokela ho di tsiba wena ya ratang di papori ske wa suta e bale nna metsetso nyo mashuma mararo ka mara ho ra bararo e mashuma mararo ka mara ho ra bone e be ra di kwala ho mashuma mararo ka mara ho ra ya bohlano le bitso la ka ke bonga ne chabalala dumela
4: haletsa tsile rapama sa sanka le ri athella afternoon drive show ho le sedi

0: Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng go di sise.
0: Le go fa maikutlo a o begang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
2: Ela shoma na metso robedi fela metso tsoro fela letse hora ya bona re a tella afternoon drive show sorry my kay DJ Vigilante El Tiro Kirex me mamidi ru fetsona di le pedikata telano re le bula ho lefela etsi mohala di ka ditaba tsa hora bona re ke mo khatlong o ketela wa drive time to kamala ka re tella afternoon drive show wa bobedi thabo wa ketela wa sekita tetsi hey chapla ma 7 ke le kamala ka Merton license department ka jene me a ke fika mo ka tshwa ke a o simo Mamuketi Mohohlo. Mamuketi Mohohlo ke mongwe ba sebetse ba hlwahlwa ba license department ya Merton. Fela ntho e nkgatlhileng ka Mamuketi ke mo mamedi mogolo wa lenaneo lena. Jaanong ke la bona ga motho ao recognize wena o iphapantse fela o itshebetse kwa Mamuketi a re go na le ntho e ke e ratang ke re ke eng a re tlhobola kepisi rola kepisi ke re ke roleleng kepisi a re ke batla sephadi ke why wetsa so a re ke rata lenaneo la lona golo fela ke rata lebo ga o tshela sephadi Mamuketi o tseba lenaneo lena di-feature tsa matsatsi a re ka tseno ke la bobedi ke a tseba ke 30 under 30 ke inly a re o nna o chaisa ka 4 ka re okay sharp lena ke mmeya dot ka passport ke batla bua ka yena ba ne ke ya tse botla ba mametse fela re a leboa Mamuketi re a leboa ke motsetsi mogolo wa lenaneo a ra le lenaneo la lona ga le mfosi tha o tsena ke iphapantse ke ipatile nyana ke batla go thusa ka ntho tsaka a ra ke bona buti rola ka tiba ke batla go tshela sephadi ke batla go tshela sephadi ke tsala ke inga sephadi a ra wa tsela ke nka rata leboa go tshela sephadi
3: Ah, kido ri le boa ho lohle moratuwa hle.
2: Amen.
3: Se ke tseba ke tla kae. Ke le buile ngwaneso.
2: Fela le ntwe ke ratang. Wa tseba motho a sebetsang ka boitelo. Ka nnete ke thuseile ka potlako, ke thuseile ka lerato ka pele ho sna. Ke rata motho a sebetsang batho jwalo. Le lerato le alfang declines. Mamuketi o tshware jwalo ngwaneso ntate modimo wa tlisa. Tshware jwalo. Ke ngwana zone 14 is booking SBK. Thank you kiddos. Ke Mamuketi Mohohlo.
3: Mamuketi Mohohlo.
2: Yeah, ke mongotsa sabone ke ya mongola.
3: Okay. Ke le ba ha holo me mo medi metsotso nena e mashabele mo selmong ka morao hore ena ya bone gena re tshwana le ba re kena jwalo ho 30.
2: Under 30.
3: Fela ntse re tlokena ho yona. Le ha ile hore moito wa rona checka ne te bona la antsa tshwagile a phathane ha holo a le dikopanong ha jwale me a le kopanong tselong ho ga khone ho tswa ka go tsona. Jwale re tshwanela hore re fitise taba ena ba e bohlokwa ha ho.
2: E bohlokwa ha holo ga itse ra ka re bone ka nete service sita e batla ho phamisa le ho tshehetsa a thuto di provinces tse robong kwa Afrika Borwa ka ho tsetela le ho fa di institutions tse fapaneng di theo tsa thuto tse fapaneng tse teng di provinces tse robong tshehetso ya ditjhelete hore ba ntshetse pele thuto metse le metsaneng ya rona
3: ho jolo fela ga itse da motho mo medi ha ke tsebena wa ditse ba di community education and training e leng jwalo di CET di CET di entswe ka morao di tla ka morao ho di TVET me ke mona mo leng hore ho tla be ho nkwa batho ba leng ba batla ho nyolla bo di points tsa bona tsa matric jwalo jwalo ba sna mo matric ntho ka reng ho na le ntho le bitswa bo abete pele ke ntho tswana le yeno CET me sita e bontsitse ha ile hore e tlo sihetsa di CET ho tla di profense tse go bonjolo ka tibla se aboletse me e tla ntsha jalo 10 million e am profensing ka nngwe bakeng la di CET
2: ka mantsa mang ke di million tse ka ba mashoma robo 90 million bakeng sa di profense tse robong
3: go jalo fela ga itse da motho me sena he monghadi letlhogonolo masoga eleng ene ga tsana lo bo buisana le ena eleng jalo administrator ya ka mane ka subsita o boletse hore sena ke ho ntlafatsa di tshebediso le ditshebeletso tsa di CET ho phatlala le di province le hore ba etse hore thuto e fumane he ha bonolo ntle le tshitiso ya letho di province tse go bona
2: ho bona ntwentseng e lwantsha morao tsena mo mamidi wa ka ke skills development

ke lebuile haholo bana beso le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM me ho polore lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere empa pele ho mong re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.